0: e non me entrano. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.

di dare il peggio, bisogna visionare i cammini, fuori da chi subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, ui dio che amarrete, ni un cobre a tireo, che bronca muchacho.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, madre Nicola, di che mentirà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio in sottorrendosso.